Wai ora goya wai lane wai yo bora lang ora beringan beringan goya.